0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Vruće uštede prijeljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15 Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spatata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Radio Pula.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na Radio Puli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
2: Votalica.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella decima domenica del tempo ordinario. In alcuni paesi oggi si celebra la solennità del Corpus Domini, che da noi è stata celebrata giovedì scorso. Oggi invece noi leggiamo il testo dal Vangelo di Matteo, che ci narra la chiamata di Matteo, il pubblicano e l'apostolo. Dal Vangelo secondo Matteo. Andando via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse: «Non sono sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate cosa vuol dire: misericordia io voglio, e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. In questo passo del suo Vangelo, Matteo ci porta su una strada polverosa di Cafarnao. Il sole è alto, si sente il rumore delle monete, il mormorio della folla. E lì, dietro un banco, siede un uomo di nome Matteo, un esattore delle tasse, collaboratore dell'occupante romano. Nella sua società, tra gli israeliti, Matteo era considerato un traditore, un peccatore pubblico, un uomo senza futuro. Eppure Gesù passa vicino a lui e si ferma proprio accanto a lui. Tutto inizia da Gesù, il quale vede, come dice il testo, un uomo. In pochi vedevano Matteo così com'era. Lo conoscevano come colui che stava seduto al banco delle imposte, colui che collaborava con il nemico, con i romani. Il nome di Matteo in ebraico significa dono di Dio, ma lui, Matteo, probabilmente aveva smesso di crederci che lui è un uomo di Dio e che lui è un dono di Dio, perché era ridotto a contare le monete dell'imperatore. Papa Francesco portava nel suo stemma episcopale le parole di San Beda il Venerabile, che commentando proprio questo passo dal Vangelo scriveva: «Gesù, con lo sguardo della bontà interiore, vide un pubblicano, e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: "Seguimi". Guardare con sentimento di amore e scegliere, questa è l'azione di Gesù. Gesù sceglie degli uomini non per merito loro, ma perché vede qualcosa nel loro cuore. E anche noi siamo visti così, non per ciò che abbiamo fatto, ma per ciò che siamo, e siamo creature bisognose di amore negli occhi di Dio. Gesù si rivolge a Matteo con una sola parola. Gli dice: «Seguimi». Non gli dà una lunga spiegazione. Non gli offre un elenco di condizioni. Non gli dice: «Prima cambia vita e poi vieni». No. Gesù gli dice una parola sola, secca e tenera insieme. Gli dice: «Seguimi». Gesù, infatti, mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla loro condizione sociale, alle loro convenzioni o possibilità esteriori, ma gli apre un nuovo futuro. Papa Francesco diceva che non c'è santo senza un passato e non c'è un peccatore senza un futuro. Benedetto XVI invece sottolineava come questo racconto di vocazione dell'evangelista Matteo è straordinario proprio perché è essenziale. Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Tutto qui, nient'altro. La libertà di Matteo che risponde alla libertà di Dio. Ma Matteo non porta solo se stesso a Dio. Matteo apre la sua casa e invita tutti i suoi amici, pubblicani, peccatori, tutta gente di cattiva fama, perché vuole che anche loro incontrino Gesù, come lui. E i farisei, scandalizzati in quel momento, chiedono: «Perché il vostro maestro mangia coi peccatori?» E Gesù risponde, citando il profeta Osea, che diceva: «Misericordia voglio e non sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori», conclude Gesù. Il messaggio per noi è chiaro. Non dobbiamo attendere di essere perfetti per seguire Gesù. La nostra risposta comincia oggi, lì dove viviamo, con la nostra decisione, con la nostra scelta di seguire Gesù. Papa Benedetto ricordava che nel Vangelo continuiamo a udire ancora la voce del pubblicano Matteo. La chiamata di Dio non arriva perché siamo degni, arriva perché Dio ci vuole, ci guarda con misericordia e ci sceglie. Quel gesto di Matteo, che si alza e segue Gesù, è tutto. Lascia il banco, lascia la sicurezza dei numeri, lascia la sicurezza del denaro, dell'identità amministrativa e costruita faticosamente. Matteo si alza e va verso l'ignoto, ma ha una sicurezza, lo sguardo che lo chiama è lo sguardo di uno che lo ama, lo sguardo di Dio che gli vuole bene e che gli promette la sua presenza. Ciò che accade quel giorno può riaccadere nella vita di ciascuno e accade ogni giorno di nuovo. Gesù passa, ci mette gli occhi addosso e ci chiama: «Seguimi». E anche noi, anche tu, come Matteo, puoi afferrare l'occasione unica che ti viene offerta, puoi alzarti e seguirlo. E anche noi, come Matteo, possiamo confidare nella presenza e nella promessa dell'amore che ci chiama.

Oggi a Madrid Papa Leone ha celebrato la festa del Corpus Domini. Continuando la sua visita in Spagna, in questi giorni incontrerà anche i fedeli di Madrid. Poi si recherà a Barcellona, dove benedirà la torre più grande della Basilica di Sagrada Famiglia. Visiterà anche il santuario di Montserrat. Infine si recherà anche alle Isole Canarie per fare un omaggio alle vittime della crisi migratoria sulla rotta atlantica. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, il Papa ci chiede di acquisire un punto di vista diverso.

0: diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l'ottica dei grandi, per guardare la storia con lo sguardo dei piccoli e non con la prospettiva dei potenti, per interpretare gli avvenimenti della storia con il punto di vista della vedova, dell'orfano, dello straniero, del bambino ferito, dell'esule, del fuggiasco. Il viaggio in Spagna sarà un'occasione per ribadire tutti questi valori e anche l'importanza della pace, della solidarietà, del pluralismo e dei valori europei, come lo sono l'unità e la collaborazione. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima, con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: La parola del Signore.

mia terra debole, e non voglio lasciare questo posto incantevole. Gupoli guarda e fa finta di niente, mi ha fatto desconto la magia più potente, mi ha messo nel tempo un anello.